0: Die FM4 Morning Show.
1: Una volta Tommy credeva nell'amore, ma l'amore